Ecco mamma che quiere meno tendente di siccome che andiamo come tutti insomma nella conosco mi marsco della stata guida della mi passa con la hatoro si me ne gai lucro come roba di si ne gai ci come di mutazione che non che si mangia che mi muore mamma tierra manga cosa buona per suerte mi vita fantasma la poca perché